0: you're mixing live.
1: AC, La Perrona Radio.
2: Si no le contesto, si no le contesto.